0: 22 na 11 minutos, jinkara kube kuma tama jele manene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.